4 ore di treno e una lunga giornata di lavoro. A quanto pare, gli squali della Milano Bene reclamano la loro dose di gamberetti e se la fanno arrivare di

sullo specchio del bagno la condensa. Rivela un messaggio di qualcuno che ha occupato la camera prima di me. È la scrittura di una donna che ringrazia per quanto successo la sera prima. Tra i cuori disegnati e l'apparente manifestazione di felicità, confessa la sua paura. E il non voler rischiare per qualcosa che ha già.